0: presto.
1: Non opporre vorrei.
2: Se che vuol bere.
0: Grazie. Tocchiamo.
2: Tocchiamo.